vedersi con te. Un bosco di pensieri si toccano, si scambiano il domani. Salendo sopra il mondo sembra aprirsi.

di zingari sul prato, senza casa qui per terra, senza una città, non cambierò.

stella in fondo ai marciapiedi. Siamo noi, solo noi, nella notte senza scopo. Se mai

0: limù, gelato al limù, gelato al limù.
1: Das Radio Salzburg Hit Panorama.